Gare gani bani gare sani sare ga pagare ne pare gare pare sani bagare sani bagare sani babani sare gare ga pagare sani babani sare ga bani sare ga

Gare dare maga de ga bama gama bani bama gare dani pani dare ni dare ga gare dani dare re dani dare re dani dare da dani da da dani da da dani dare ga de ga gare dani dare dare ga de ga gare ga gare dani dare re dare re dare re dani da mama gare.